0: 夹带着大量泥沙快速奔流。航拍画面可以看到，泥石流经过的多个村镇已不复存在，很多过境车辆和建筑物倒塌在淤泥当中。距离边境口岸直线距离10公里以内的提莫雷和塞布鲁贝西镇，原本都是热闹的边境乡镇，如今几乎看不到城镇曾经存在过的迹象。当地救援人员表示，初步统计，塞布鲁贝西镇约250至300栋房屋遭泥石流损毁，同样距离河岸较近的贝特拉瓦地镇约300栋房屋损毁。
1: 这场灾害引发了国际社会的高度关注，多位地质与气候专家分析指出，此次悲剧与全球气候变化导致的冰川加速消融密切相关，是极端天气与地质活动叠加引发的典型连锁事件。
2: 研究山体滑坡的专家、意大利佛罗伦萨大学地质学教授尼古拉在通过分析卫星图像后发现，此次尼泊尔境内发生冰岩崩之前没有明显的地表异常信号。
3: Non si vede traccia di ghiacciai prima dell'evento, di giorni prima dell'evento, di laghi sul ghiacciaio. Quindi l'ipotesi in questo momento è più accreditata è che si sia rotto un pezzo di ghiacciaio e quindi un enorme blocco sia caduto a valle, caduti da un'altezza che alcuni dicono essere 1 km 200 metri, altri 2 km fino a 2 km 100 metri, comunque un'altezza importante, quindi un'energia potenziale enorme che si è convertita in energia cinetica.E poi questa massa di ghiaccio e roccia che è piovuta dall'alto, dall'alta montagna verso valle, ha generato quella che si chiama debris flow, una colata detritica incanalata, che è un fenomeno molto rapido, è sviluppato molto rapido, e che intrappola a sua volta altra acqua, altro detrito, altri alberi, e li porta tutti a valle, generando un'onda anomala che abbiamo visto nei filmati.
2: 美国科罗拉多大学博尔德分校北极与高山研究所山地地理学家奥尔顿·拜尔斯表示，如此大规模的崩塌可能与永久冻土发生变化有关。
4: 500 million tons suddenly breaking off as most likely a result of changes in permafrost, as even permafrost is beginning to thaw, and it's less able to hold.These masses of material up. It's less, they're less resistant to the forces of gravity. So you get this detachment. It plummets down 2,000 meters. The friction with contact with the air melts the ice and the glacier and the snow. It's like liquid concrete barreling down this river valley.
2: 专家表示冰岩崩灾害在全球范围内并不罕见，在气候变暖加速演进的背景下，全球山地冰川总体呈现消融退缩的趋势，积雪范围减小，冻土退化明显。有研究报告显示，如果不能有效应对气候变化，到本世纪40-50年代，全球冰川将从目前的每年平均减少1000处，加快至每年减少2000至4000处。
3: Posso dire che sicuramente c'entra il cambiamento climatico, le temperature anomale che ci sono in alta montagna generano questo tipo di fenomeni, la formazione di laghi glaciali, ma anche la formazione, cioè lo scioglimento del ghiaccio sotto la pellicola superficiale, cioè magari rimane il ghiacciaio, ma sotto il ghiacciaio il ghiaccio è già liquefatto, in corrispondenza di spaccature.
1: 8月31号，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦在土耳其伊斯坦布尔举行根据麦加共同防务协议成立的战略政治与防务委员会首次会议，重点讨论落实协议、深化防务合作以及建立相关机制。
5: 据路透社报道，此次会议为闭门会议，是三国8月7号在沙特麦加签署麦加共同防务协议后的首次委员会会议。三国外长、防长及参谋长参会，土耳其外交部长费丹在会后发表声明说，三方已就落实麦加共同防务协议需要采取的具体步骤全面交。